0: grande. E te li qui dietro.
1: Ma non è che ci sono insieme, ma... Ma non è che ci sono insieme, ma... Ma non è che ci sono insieme, ma...